Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: da TB Avet Group.
1: 8:01.
0: Radio TB Avet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Vertice di governo sui prezzi dei carburanti ieri. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure in scadenza, compreso lo sconto sul diesel, per consentire di preparare un intervento più mirato. L'obiettivo è concentrare gli aiuti sulle fasce di reddito più bisognose. No a sconti mirati e social card, servono misure per tutti, commenta il Codacons. Sigfrido Ranucci fuori da Report, nuovo format per la trasmissione. Sono queste le decisioni su cui stanno ragionando i vertici Rai, che ieri sera hanno tenuto una riunione sul caso del conduttore dopo la vicenda Lavitola, arrestato per l'attentato contro il giornalista, suo stretto amico. Non è la prima volta che tentano, sono tranquillissimo, ho la coscienza a posto, il commento di Ranucci. 14 neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato oggi nel reparto di ginecologia di un ospedale di Islamabad in Pakistan. Solo un neonato è stato tratto in salvo. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto, secondo quanto riferito dai soccorritori. La Russia dice no alla proposta inserita nel piano di pace elaborato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky e dagli Stati Uniti, in cui si prevede una zona economica franca nei territori contesi. Il Donbass è territorio della Federazione Russa, chiarisce il Cremlino, e secondo media americani ieri è arrivato a Mosca il capo della CIA John Ratcliffe con un aereo militare che poi è ripartito. Intanto Zelensky ha ringraziato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l'incrollabile solidarietà dell'Italia. Il country perde una delle sue voci più importanti, è morta a 80 anni Dolly Parton. A darne l'annuncio la famiglia della cantautrice statunitense, scomparsa ieri nella sua casa a Nashville in Tennessee, senza specificare i motivi del decesso. È stata una dei simboli della musica delle radici a stelle e strisce, ma anche attrice di cinema e televisione. Non c'è mai stata e mai ci sarà un'altra come lei, dice il presidente Trump, che farà abbassare a mezz'asta la bandiera americana in tutti gli Stati Uniti per una settimana. Agli europei femminili di volley in Svezia, l'Italia supera 3-0 la Slovacchia e conquista la quarta vittoria consecutiva nel torneo. Oggi le azzurre torneranno in campo contro la Francia in una sfida che metterà in palio il primo posto nel girone. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: State ascoltando Radio TB Avet, creata per chi ama gli animali.

0: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Non è corretto somministrare farmaci umani ai nostri pet, ma è necessario utilizzare farmaci espressamente formulati e realizzati per le loro caratteristiche fisiologiche. Vale sempre la regola di evitare il fai da te e il seguire i consigli di fantomatici blog.

0: ma la necessità di affidarsi al consiglio professionale del nostro veterinario. Ecco una serie di farmaci umani che non dovrebbero essere assolutamente impiegati nei nostri animali. Antinfiammatori come ibuprofene, naproxene, ma anche paracetamolo, che possono creare gravi problemi gastrointestinali, epatici e renali. Antidepressivi e ansiolitici, che possono dar luogo a problemi neurologici, alterare la pressione sanguigna e la temperatura corporea. ACE, inibitori e beta-bloccanti, che somministrati in dosi e tempi sbagliati, possono dare problemi a livello renale e cardiaco in cani e gatti. Farmaci ormonali, estrogeni, ormoni tiroidei.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il cucciolo e il guinzaglio. Il guinzaglio è uno strumento fondamentale per l'educazione del cucciolo, anche se può non essere accettato subito. Si può usare un comune collare accertandosi che tra collo e collare passino almeno due dita, o si può optare per una pettorina. Dopo che il cucciolo avrà preso dimestichezza con il nuovo accessorio, dovrà abituarsi ad essere trattenuto. Se non lo accetta, non diamogli troppo peso. E appena sarà calmo, gratifichiamolo con una carezza o con uno snack. Capirà piano piano che è trattenuto perché non desideriamo che si allontani. Sarà bene che il cucciolo, quanto prima, familiarizzi con il guinzaglio, annusandolo e mordicchiandolo. Usiamo sempre delicatezza, senza strattonare, e lodiamo il cucciolo quando esegue correttamente un comando.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende, modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Le paure più frequenti nel cane. Le paure più frequenti nel cane sono in ordine: il temporale, la visita del veterinario, i rumori forti. Leccarsi le labbra è un primo sintomo di paura, così come abbassare le orecchie lateralmente, allontanarsi dallo stimolo, sbadigliare, guardare rapidamente in varie direzioni, gironzolare in modo intenso e senza una fine. La fobia è una paura irrazionale, persistente, e per eliminarla occorre molto tempo. Le fobie possono derivare dal periodo di sviluppo del cane, essere post-traumatiche o genetiche. La fobia dei temporali è presente nel 49% dei cani. È maggiore nelle femmine sterilizzate e nei cani abbandonati o adottati da canili. La musica può placare il cane. Nel caso in cui venga lasciato solo, può essere utile per calmarlo riprodurre un brano che ascolta frequentemente col suo amico uomo.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Caro carburanti, il governo prepara una nuova proroga dello sconto sul diesel. Il Consiglio dei Ministri, che si riunirà oggi alle 18, dovrebbe estendere di una settimana o 10 giorni il taglio delle accise, evitando un nuovo aumento dei prezzi alla pompa. Lo sconto, pari a 17 centesimi al litro, scade a mezzanotte. La proroga potrebbe arrivare ai primi giorni di settembre, in attesa dei dati sull'extragettito IVA. L'esecutivo valuta inoltre un intervento più strutturale, mentre sugli extra profitti chiede una soluzione coordinata a livello europeo. Tragedia a Islamabad, in Pakistan. 14 neonati sono morti in un incendio divampato nel reparto di ginecologia di un ospedale. Al momento delle fiamme erano presenti 15 bambini, soltanto uno è stato salvato. Secondo i soccorritori, il rogo sarebbe stato provocato dall'esplosione del compressore di un condizionatore. Le autorità hanno istituito una commissione d'inchiesta chiamata a chiarire le cause entro 24 ore. Il premier Sharif ha espresso cordoglio per le vittime e ordinato un'indagine immediata. Il presidente russo Putin non ha incontrato il direttore della CIA Ratcliffe a Mosca. A precisarlo è stato il portavoce del Cremlino Peskov. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha ringraziato il leader cinese Xi Jinping per gli auguri in occasione dei 35 anni dell'indipendenza dell'Ucraina, chiedendo alla Cina un forte ruolo diplomatico per fermare la guerra. Sul fronte degli attacchi, un incendio ha distrutto un centro logistico nella regione russa di Tambov. Kiev ha rivendicato l'attacco. Nella regione di Lipec, invece, un drone ucraino avrebbe provocato un incendio in casa, morti un uomo e un ragazzo di 14 anni. Nuova ondata di caldo sull'Italia, temperature in aumento da oggi soprattutto al centro-sud. Il picco è atteso tra giovedì e venerdì, con punte di 42 gradi nel Foggiano e fino a 41 in Calabria, Sicilia e Sardegna. Al nord possibili temporali sui rilievi alpini, ma il caldo potrebbe estendersi anche al settentrione entro fine settimana. Brutte notizie per la Juventus e Luciano Spalletti. Kenan Yıldız dovrà operarsi al piede sinistro dopo l'infortunio contro il Frosinone. Per l'attaccante turco si sospetta una frattura del quinto metatarso. L'operazione è stata concordata con il club bianconero. Restano da definire luogo e data dell'intervento. Per il fantasista turco previsto uno stop di circa 3 mesi. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici.

Materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: economico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
0: Minù, mi hai chiuso la videochiamata! La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Stai vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Caro carburanti, il governo prepara una nuova proroga dello sconto sul diesel. Il Consiglio dei Ministri, che si riunirà oggi alle 18, dovrebbe estendere di una settimana o 10 giorni il taglio delle accise, evitando un nuovo aumento dei prezzi alla pompa. Lo sconto, pari a 17 centesimi al litro, scade a mezzanotte. La proroga potrebbe arrivare ai primi giorni

di settembre in attesa dei dati sull'extragettito IVA. L'esecutivo valuta inoltre un intervento più strutturale, mentre sugli extra profitti chiede una soluzione coordinata a livello europeo. Tragedia a Islamabad in Pakistan, 14 neonati sono morti in un incendio divampato nel reparto di ginecologia di un ospedale. Al momento delle fiamme erano presenti 15 bambini, soltanto uno è stato salvato. Secondo i soccorritori, il rogo sarebbe stato provocato dal

0: distrutto un centro logistico nella regione russa di Tambov. Kiev ha rivendicato l'attacco. Nella regione di Lipec, invece, un drone ucraino avrebbe provocato un incendio in casa, morti un uomo e un ragazzo di 14 anni. Nuova ondata di caldo sull'Italia, temperature in aumento da oggi soprattutto al centro-sud. Il picco è atteso tra giovedì e venerdì con punte di 42 gradi nel Foggiano e fino a 41 in Calabria, Sicilia e Sardegna. Al nord possibili temporali sui rilievi alpini, ma il caldo potrebbe estendersi anche al settentrione entro fine settimana. Brutte notizie per la Juventus e Luciano Spalletti. Kenan Yıldız dovrà operarsi al piede sinistro dopo l'infortunio contro il Frosinone. Per l'attaccante turco si sospetta una frattura del quinto metatarso. L'operazione è stata concordata con il club bianconero. Restano da definire luogo e data dell'intervento. Per il fantasista turco previsto uno stop di circa 3 mesi. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di il koala. Ha grandi orecchie arrotondate e pelose, una grossa testa, occhi vivaci, muso largo e naso nudo e schiacciato. Ha una pelliccia di colore grigiastro con pelo lungo, morbido e, per via della dieta, odora di eucalipto. Il corpo è tozzo e sprovvisto di coda. I piedi hanno 5 dita prensili, con artigli affilati che gli permettono di arrampicarsi sugli alberi sui quali vive in piccoli gruppi. I koala si trovano principalmente lungo la costa orientale dell'Australia, dove vi è abbastanza pioggia per sostenere foreste di eucalipto, unica fonte di sostentamento del koala. È un animale arboricolo notturno. Comincia il proprio pasto, composto di foglioline e gemme di eucalipto, verso sera, consumandone abitualmente circa 0,5 chilo al giorno. Occasionalmente scende a terra per cambiare albero o per favorire la digestione inghiottendo terra, corteccia e sassolini. Gran parte della giornata, dalle 18-19 ore al giorno, il koala dorme e nel periodo della riproduzione il tempo rimanente lo passa ad accoppiarsi. Gli oli essenziali dell'eucalipto impregnano il morbido pelo, fungendo da protezione contro i parassiti. Inoltre il koala possiede una pelliccia idrofobica, che permette all'acqua di scivolargli addosso. Questo gli permette di rimanere sugli alberi, anche quando piove.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.
2: Biavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Via Vet Group. Vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Caro carburanti, il governo prepara una nuova proroga dello sconto sul diesel. Il Consiglio dei Ministri, che si riunirà oggi alle 18, dovrebbe estendere di una settimana o 10 giorni il taglio delle accise, evitando un nuovo aumento dei prezzi alla pompa. Lo sconto, pari a 17 centesimi al litro, scade a mezzanotte. La proroga potrebbe arrivare ai primi giorni di settembre, in attesa dei dati sull'extragettito IVA. L'esecutivo valuta inoltre un intervento più strutturale, mentre sugli extra profitti chiede una soluzione coordinata a livello europeo. Tragedia a Islamabad, in Pakistan. 14 neonati sono morti in un incendio divampato nel reparto di ginecologia di un ospedale. Al momento delle fiamme erano presenti 15 bambini, soltanto uno è stato salvato. Secondo i soccorritori, il rogo sarebbe stato provocato dall'esplosione del compressore di un condizionatore. Le autorità hanno istituito una commissione d'inchiesta chiamata a chiarire le cause entro 24 ore. Il premier Sharif ha espresso cordoglio per le vittime e ordinato un'indagine immediata. Il presidente russo Putin non ha incontrato il direttore della CIA Ratcliffe a Mosca. A precisarlo è stato il portavoce del Cremlino Peskov. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha ringraziato il leader cinese Xi Jinping per gli auguri in occasione dei 35 anni dell'indipendenza dell'Ucraina, chiedendo alla Cina un forte ruolo diplomatico per fermare la guerra. Sul fronte degli attacchi, un incendio ha distrutto un centro logistico nella regione russa di Tambov. Kiev ha rivendicato l'attacco. Nella regione di Lipec, invece, un drone ucraino avrebbe provocato un incendio in casa, morti un uomo e un ragazzo di 14 anni. Nuova ondata di caldo sull'Italia, temperature in aumento da oggi soprattutto al centro-sud. Il picco è atteso tra giovedì e venerdì, con punte di 42 gradi nel Foggiano e fino a 41 in Calabria, Sicilia e Sardegna. Al nord possibili temporali sui rilievi alpini, ma il caldo potrebbe estendersi anche al settentrione entro fine settimana. Brutte notizie per la Juventus e Luciano Spalletti. Kenan Yıldız dovrà operarsi al piede sinistro dopo l'infortunio contro il Frosinone. Per l'attaccante turco si sospetta una frattura del quinto metatarso. L'operazione è stata concordata con il club bianconero. Restano da definire luogo e data dell'intervento. Per il fantasista turco previsto uno stop di circa 3 mesi. È tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Marchio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.

Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Tragedia a Islamabad in Pakistan, un incendio nel reparto di ginecologia ha causato la morte di 14 neonati. Erano 15 bambini presenti, uno solo è stato salvato. Il rogo sarebbe partito dall'esplosione del compressore di un condizionatore. L'incendio è ora sotto controllo. Aperta un'inchiesta per chiarire le cause. Il premier Sharif ha ordinato accertamenti.

prescinde dai singoli presidenti. Tajani ribadisce il sostegno all'Ucraina e chiede di mantenere la pressione sulla Russia, senza però escludere uno spazio per i negoziati. Interrompere gli aiuti significherebbe indebolire Kiev e permettere a Mosca di interrompere le proprie condizioni. Per il ministro, ogni accordo dovrà rispettare sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina e nessuna decisione potrà essere presa senza Kiev. Anche l'Europa, conclude, dovrà avere un ruolo diretto in eventuali negoziati. Nei primi sei mesi del 2026 sono stati erogati alle famiglie 9,9 miliardi di euro di assegno unico, dopo i 19,8 miliardi del 2025. Secondo l'osservatorio statistico, nel 2026 hanno ricevuto il sostegno oltre 6 milioni di famiglie, per più di 9,6 milioni di figli. A giugno l'importo medio è stato di 175 euro per figlio, comprese le maggiorazioni, circa 58 euro per chi non presenta l'ISEE o supera la soglia massima, e fino a 227 euro per le famiglie nella fascia ISEE più bassa. Europei di volley femminile, dopo 4 vittorie consecutive, tutte per 3-0 contro Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, l'Italia di Julio Velasco torna in campo oggi alle ore 16 a Göteborg per l'ultimo appuntamento nella Pool D contro la Francia, anch'essa ancora imbattuta con 3 successi senza perdere neanche un set. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Secondo una ricerca della prestigiosa università statunitense Mayo Clinic, Arizona, è possibile far entrare il nostro cane in camera da letto senza che per questo sia pregiudicata la qualità del nostro riposo notturno. Durante lo studio sono stati monitorati 40 volontari adulti che non soffrivano di disturbi del sonno e i loro cani. Per 7 giorni è stata valutata la qualità del loro respiro notturno con uno strumento in grado di calcolare il tempo totale di sonno, il tempo di addormentamento, il numero e la durata dei risvegli nel corso della notte. Alla fine della prova, nessuno dei partecipanti con il proprio cane accanto per tutta la notte ha manifestato problemi. Perciò, se durante gran parte della giornata lasciamo solo il nostro cane, almeno di notte lasciamo che ci faccia compagnia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Radio Biavet, un attimo di relax.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Rafforzati i controlli e sicurezza all'aeroporto di Francoforte in Germania dopo l'allarme malaria. 6 dipendenti dello scalo sono stati contagiati, uno è morto. L'ipotesi è quella della cosiddetta malaria aeroportuale. Una o più zanzare infette potrebbero essere arrivate nello scalo a bordo di un aereo o nei bagagli provenienti da una zona a rischio, infettando successivamente alcuni lavoratori. Gli altri 5 dipendenti sono in cura. Tragedia a Islamabad, in Pakistan. Un incendio nel reparto di ginecologia ha causato la morte di 14 neonati, erano 15 i bambini presenti, uno solo è stato salvato. Il rogo sarebbe partito dall'esplosione del compressore di un condizionatore. L'incendio è sotto controllo, aperta un'inchiesta per chiarire le cause. Il premier Sharif ha ordinato accertamenti immediati e espresso cordoglio. Si temono molte vittime in Nepal, dove una inondazione improvvisa ha travolto alcune zone del nord del paese vicino al confine con il Tibet, spazzando via villaggi e danneggiando diverse infrastrutture, tra cui una diga idroelettrica. Le autorità ritengono che l'inondazione sia stata causata dallo scioglimento della neve che si era accumulata in un fiume che scorre dal Tibet verso il Nepal. Diversi distretti a valle sono in stato di massima allerta. È evasa dai domiciliari per raggiungere il carcere di Viterbo e incontrare il fidanzato. È stata arrestata Nefertari Mancini, 32enne, figlia di Antonio Mancini e Fabiola Moretti, storici appartenenti alla banda della Maiana. Per il viaggio si è fatta accompagnare in auto da un uomo di 32 anni sorpreso alla guida senza patente, che è stato a sua volta denunciato per procurata evasione. Nuova ondata di caldo in arrivo sull'Italia. A partire da oggi le temperature tornano a salire, soprattutto al centro-sud, per effetto dell'alta pressione subtropicale. Il picco è atteso tra giovedì 27 e venerdì 28 agosto, con punte fino a 40 gradi. Il caldo più intenso interesserà il sud, le due isole maggiori e diverse aree del centro. Ed è tutto, più tardi.
3: Biavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

sempre vicino a te e che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Perché vestire il proprio pet durante i mesi invernali? La scelta dell'abbigliamento più adeguato per il proprio cane è un tema che puntualmente si presenta ogni anno non appena le temperature iniziano ad abbassarsi. Nel momento in cui anche noi bipedi facciamo il nostro cambio dell'armadio, adattando il vestiario alla stagione autunnale, ci ricordiamo che anche i nostri amati quattro zampe hanno il loro corredo di abbigliamento e che esso può risultare quanto mai prezioso nei mesi in cui freddo e umidità la fanno da padroni. Nel dibattito sull'utilità o meno di vestire gli animali domestici, le posizioni sono chiare. C'è chi ritiene che la natura e la genetica abbiano dotato i nostri cani di tutte le protezioni per contrastare ogni possibile situazione climatica, ed effettivamente pelo e sottopelo del cane assolvono anche a questa funzione. Però è evidente che nelle nostre case sono comparse numerose razze nate e sviluppate in regioni in cui il clima è ben diverso dal nostro, e questo è un aspetto da considerare perché soprattutto animali cresciuti in luoghi più caldi possono risentire degli sbalzi climatici. A tutto questo è bene aggiungere che i nostri amici a quattro zampe hanno una capacità di termoregolazione più lenta della nostra, il che può essere un problema rilevante nel periodo invernale. Vi sono alcune categorie che possono essere maggiormente a rischio: i cani abituati a vivere in casa, i cani a pelo corto

0: i cani cuccioli, anziani, convalescenti. Per questi, il rischio è quello che, nelle uscite in passeggiata, possano subire il brusco shock termico dovuto allo sbalzo di temperatura tra dentro e fuori.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Anche a loro piace Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

calo a bordo di un aereo nei bagagli provenienti da una zona a rischio, infettando successivamente alcuni lavoratori. Gli altri 5 dipendenti sono in cura. Tragedia a Islamabad, in Pakistan. Un incendio nel reparto di ginecologia ha causato la morte di 14 neonati. Erano 15 i bambini presenti, uno solo è stato salvato. Il rogo sarebbe partito dall'esplosione del compressore di un condizionatore. L'incendio è sotto controllo. Aperta un'inchiesta per chiarire le cause. Il premier Sharif ha ordinato accertamenti immediati e espresso cordoglio. Si temono molte vittime in Nepal, dove una inondazione improvvisa ha travolto alcune zone del nord del paese, vicino al confine con il Tibet, spazzando via villaggi e danneggiando diverse infrastrutture, tra cui una diga idroelettrica. Le autorità ritengono che l'inondazione sia stata causata dallo scioglimento della neve che si era accumulata in un fiume che scorre dal Tibet verso il Nepal. Diversi distretti a valle sono in stato di massima allerta. È evasa dai domiciliari per raggiungere il carcere di Viterbo e incontrare il fidanzato. È stata arrestata Nefertari Mancini, 32enne figlia di Antonio Mancini e Fabiola Moretti, storici appartenenti alla banda della Magliana. Per il viaggio si è fatta accompagnare in auto da un uomo di 32 anni sorpreso alla guida senza patente, che è stato a sua volta denunciato per procurata evasione. Nuova ondata di caldo in arrivo sull'Italia. A partire da oggi le temperature tornano a salire, soprattutto al centro-sud, per dell'alta pressione subtropicale. Il picco è atteso tra giovedì 27 e venerdì 28 agosto, con punte fino a 40 gradi. Il caldo più intenso interesserà il sud, le due isole maggiori e diverse aree del centro. Ed è tutto, più tardi.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: unico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Centinaia di persone risultano disperse dopo che una valanga di ghiaccio e rocce ha provocato massicce inondazioni improvvise che hanno travolto alcune zone del Nepal, provocando almeno 18 morti e causando danni estesi a villaggi e infrastrutture. Sono circa 90 gli italiani presenti tra Nepal e Tibet, fa sapere la Farnesina. Due turisti con la loro guida sono rimasti bloccati a monte di una frana che ha bloccato una strada. L'alluvione ha colpito un'area a nord della capitale nepalese Kathmandu, che confina con la regione malayana del Tibet e si trova lungo la principale rotta commerciale del Nepal con la Cina. Le autorità ritengono che il fenomeno sia stato causato dallo scioglimento della neve che si era accumulata nel fiume che scorre dal Tibet verso il Nepal. Ho parlato con il presidente Trump diverse settimane fa alla Casa Bianca, nello studio Ovale. Abbiamo discusso di tre opzioni contro l'Iran, lo ha detto il primo ministro israeliano Netanyahu in un video diffuso dal suo ufficio, tratto da un discorso che ha tenuto ieri sera a Gerusalemme. Dubito che si possa raggiungere un accordo con quella banda laggiù, con quei selvaggi, ve lo dico io, non si può raggiungere un accordo, ha affermato Netanyahu. Tre dei quattro indagati fermati per l'attentato del 16 ottobre 2025 a Pomezia ai danni di Siegfried Ranucci si sottoporranno all'interrogatorio con i magistrati e forniranno la loro versione dei fatti. A darne conferma alla Press l'avvocato Antonio Falconieri. L'interrogatorio previsto domani mattina resta invece fissata per il 7 settembre. L'udienza al tribunale di riesame per la vitola verrà sentito soltanto in un secondo momento il conduttore di report, che sarà convocato dagli inquirenti in qualità di persona informata sui fatti. Secondo quanto appreso dalla BBC, Harry e Meghan rientreranno oggi nel Regno Unito e il duca, la duchessa di Sussex e i loro figli Archie e Lilibet starebbero arrivando nel paese con un volo privato dalla California. La famiglia si stabilirà in una proprietà privata fuori Londra. Ed è tutto, più tardi.
3: Biavet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Se hai un cane, vivi più a lungo. Secondo uno studio condotto in Svezia e pubblicato su Scientific Reports, per chi possiede un cane si riduce il rischio di morte del 33%. La ricerca condotta dall'Università di Uppsala è stata effettuata su un campione di oltre 3,4 milioni di svedesi di età compresa tra i 40 e gli 80 anni. Si è messo in evidenza che chi era proprietario di un cane aveva un rischio di morte più basso legato a cause cardiovascolari, oltre che per altre cause. Chi è solo è potenzialmente più esposto a malattie cardiovascolari e alla morte. Socializzare aiuta a prevenire lo stress, causa primaria delle malattie cardiache. Secondo i ricercatori, un'altra spiegazione del perché i possessori di un cane hanno un rischio minore di morte è che in generale fanno più attività fisica. In particolare, possedere un cane vuol dire anche dover uscire di casa con condizioni meteorologiche avverse, quando invece chi non ha animali non pensa minimamente a mettere il naso fuori della porta di casa.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire un po' di storia sui nostri amici animali.
2: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma

e una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: sick of this melody.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. Strappo di Moise Kean con la Fiorentina. L'attaccante si è presentato in ritardo al Viola Park e ha rifiutato di allenarsi, manifestando la volontà di trasferirsi al Como di Cesc Fabregas. Sul tavolo c'è un'offerta da 35 milioni di euro più 5 di bonus. I lariani attendono una risposta entro 48 ore. Il direttore sportivo Viola, Fabio Paratici, ha ribadito che il club non ha necessità di vendere, ma valuta la cessione solo a fronte di un'offerta congrua e con un sostituto adeguato. La Fiorentina infatti valuta Beto per rimpiazzare Ken. Ultimi due atti del doppio misto agli US Open. A Flushing Meadows si giocano le semifinali, con l'Italia rappresentata da Flavio Cobolli in coppia con Belinda Bencic, che sfidano Gael Monfils ed Elina Svitolina. Nell'altra semifinale Muchova e Mensik affrontano Andreev e Rublev, che hanno eliminato i campioni uscenti Errani e Vavassori. La finale si giocherà sull'Arthur Ashe Stadium, 7-6 game, e in caso di parità super tie break a 10 punti. Europei di volley femminile, dopo 4 vittorie consecutive, tutte per 3-0 contro Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, l'Italia di Julio Velasco torna in campo oggi alle ore 16 a Göteborg per l'ultimo appuntamento nella pool D contro la Francia, anch'essa ancora imbattuta con 3 successi senza perdere neanche un set. Luca Marini è ufficialmente un nuovo pilota KTM Tech 3, l'italiano lascia Honda dopo 3 stagioni e correrà con il team satellite austriaco dal 2027, anno dei nuovi regolamenti tecnici. L'accordo era stato raggiunto durante la pausa estiva. Marini dovrebbe avere come compagno Senna Agius, australiano della Moto2, al debutto in MotoGP con un contratto biennale. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biovet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Diverse ricerche eseguite da varie università dimostrano come siano estremamente positive le ripercussioni in una famiglia di un quattro zampe. È possibile trovare molteplici motivi per incentivare la convivenza con gli amici pelosi, soprattutto se in casa ci sono dei bambini. Primo, gli animali aiutano a combattere l'obesità. Un bambino che vive con un quattro zampe ha maggiori possibilità di muoversi. Secondo, diminuisce il rischio di allergie. Crescere con un cane porta ad una riduzione delle probabilità di sviluppare determinate allergie. Terzo, favoriscono la socializzazione. Prendersi costantemente cura di qualcun altro consente di distogliere l'attenzione da videogiochi, tablet, cellulari. Quarto, abbattono differenze sociali e culturali. Un bambino che sin da piccolo abbia imparato a comunicare con il cane e a rispettarlo come appartenente alla famiglia, da grande imparerà a capire e ad accogliere l'altro. Quinto, riducono lo stress. Stress e difficoltà in genere sono alleviati dalla presenza di un pelosetto da coccolare. È scientificamente dimostrato che accarezzare un cane o un gatto abbassa la pressione sanguigna, migliora l'umore e contribuisce a ridurre lo stress.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
3: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

posti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Abet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con informazione. Cresce di ora in ora il bilancio delle vittime della catastrofica alluvione in Nepal. Sono un centinaio i morti, secondo gli ultimi dati diffusi dall'ufficio di polizia della provincia di Bagmati e Tauda, quasi 400 turisti dispersi, di cui oltre 290 stranieri. La Farnesina precisa che sono circa 90 gli italiani registrati su Dove siamo nel mondo, nell'intera regione tibetana. Due connazionali sono rimasti coinvolti nel disastro, ma la Farnesina comunica che stanno bene. Meta ha raggiunto negli Stati Uniti un accordo per chiudere una causa sui presunti danni alla salute mentale dei minori legati a Facebook e Instagram. L'intesa con 29 stati prevede un pagamento di 16,7 miliardi di dollari e nuovi obblighi per le piattaforme. Tra le misure sono previsti limiti di utilizzo, blocchi notturni, controlli più stringenti sull'età e nuovi strumenti per genitori e tutori. La California potrebbe ricevere fino a 2,1 miliardi di dollari se l'accordo sarà approvato definitivamente. Saranno interrogati domani 3 dei 4 indagati arrestati per l'attentato del 16 ottobre scorso contro Sigefrido Ranucci a Pomezia. I tre, tramite il loro legale, hanno annunciato che forniranno la propria versione dei fatti e chiariranno il presunto mandato ricevuto. Gli inquirenti approfondiranno i rapporti con Walter Lavitola, Gomes Tavares e il misterioso dottore citato nelle intercettazioni. Lavitola sarà ascoltato dal tribunale del riesame il 7 settembre, mentre Ranucci sarà sentito successivamente come persona informata sui fatti. Il calcio, la FIGC ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino alla presidenza della FIFA per le elezioni del prossimo marzo. La scelta è stata presa in sintonia con la UEFA e il presidente Seferin alla luce delle recenti iniziative di Infantino sulla governance e sullo sviluppo delle competizioni internazionali. La Federcalcio ha ribadito la volontà di collaborare con le federazioni europee per un calcio fondato su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Pievet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Pievet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: economico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Giochi per pappagalli. I giochi sono importanti per lo sviluppo psicologico e fisico del nostro pappagallino. È opportuno che li abbia a sua disposizione essendo un animale attivo, curioso ed intelligente. Nelle pet houses si può trovare un'ampia varietà di giochini che catturano l'attenzione e la curiosità del pappagallo, permettendo anche un corretto utilizzo di becco, mandibole e altre funzioni del corpo. A differenza di altri animali, i pappagalli distinguono i colori, per cui è utile dotarli di giochi di diverse forme e colori, in modo da rendere il gioco più divertente e stimolante. Specchietti, altalene, catenelle, corde, eccetera, possono essere messi nella gabbia facendo attenzione a non riempirla troppo, per non togliere eccessivamente spazio. Sarebbe corretto alternare i giochi ad intervalli, così da stimolare maggiormente il pappagallo. Il gioco aiuta a mantenerlo occupato e attivo, e permette alle persone di casa di interagire con lui. Non bisogna solo ritenere che serva a impegnare il pappagallo, ma anche a realizzare un rapporto più saldo e rafforzarne la fiducia. Teniamo presente che il pappagallo non deve essere forzato ad affrontare situazioni a lui non gradite. Pertanto ricordiamoci di interagire sempre con pazienza e calma, rispettando i suoi tempi.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione.

0: si fa sempre più tragico il bilancio delle vittime della catastrofica alluvione in Nepal. Sentiamo.
1: Centinaia di persone risultano disperse dopo che una valanga di ghiaccio e rocce ha provocato massicce inondazioni improvvise che hanno travolto alcune zone del Nepal, provocando almeno 95 morti e 93 feriti. Danni estesi a villaggi e infrastrutture. Sono circa 90 gli italiani presenti tra Nepal e Tibet, fa sapere la Farnesina. Due turisti con la loro guida sono rimasti bloccati a monte di una frana che ha bloccato una strada. L'alluvione ha colpito un'area a nord della capitale nepalese Kathmandu, che confina con la regione malayana del Tibet e si trova lungo la principale rotta commerciale del Nepal con la Cina. Le autorità ritengono che il fenomeno sia stato causato dallo scioglimento della neve che si era accumulata nel fiume che scorre dal Tibet verso il Nepal.
0: Un uomo di 59 anni, Domenico Zuccarella, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto dopo aver ottenuto il suicidio medicalmente assistito con il supporto del Servizio Sanitario Regionale Lombardo. Si tratta del terzo caso in Lombardia e del primo in cui il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato direttamente l'intera procedura. La richiesta era stata presentata l'8 novembre ed è stata attuata dopo 290 giorni, oltre il doppio del termine massimo previsto dalle linee e guida regionali. L'associazione Luca Coscioni ha sottolineato l'importanza del percorso pubblico definito dal caso. Harry e Meghan sono tornati nel Regno Unito con i figli Archie e Lilibet, atterrando all'aeroporto di Birmingham poco dopo mezzogiorno. La famiglia si stabilirà in una proprietà privata fuori Londra e i due bambini inizieranno a frequentare una scuola inglese a settembre. Il ritorno arriva dopo anni di tensioni tra Harry e la famiglia reale, in particolare con il fratello William e il padre Re Carlo. Il calcio, il Galatasaray rilancia per Rafa Leao. Secondo alcune indiscrezioni, il club turco sarebbe pronto a una nuova offerta per il Milan, che si avvicinerebbe ai 50 milioni di euro richiesti da Gerry Cardinale. La proposta prevede 35 milioni di parte fissa più 15 tra bonus facili e difficili. Per il portoghese sono pronti 12 milioni netti a stagione per 5 anni. Intanto Leao è tornato ad allenarsi in gruppo. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: In primavera i nostri cani devono fronteggiare un nemico insidioso, i Forasacchi, nome popolare che indica le ariste delle graminacee selvatiche, fra le quali ricordiamo in particolar modo l'avena e l'orzo selvatici. I Forasacchi sono una parte della spiga. Quando sono verdi non sono un pericolo, ma se secchi si trasformano in piccoli aghi appuntiti che possono penetrare con facilità in diverse parti del corpo del nostro amico a quattro zampe. Sono diffusi particolarmente nei prati in campagna, ma anche nelle aiuole cittadine, specie se la manutenzione è trascurata. Spesso i Forasacchi penetrano negli spazi interdigitali delle zampe e nei cuscinetti plantari. Quando ciò si verifica, il cane tende a zoppicare e in certi casi non è in grado di appoggiare l'arto ferito. Se il Forasacco penetra in un orecchio, il cane cammina con la testa abbassata e girata dalla parte interessata e tenta di liberarsi dal corpo estraneo scuotendo ripetutamente il capo e grattandosi. Oltre ad infezioni, c'è il rischio che il Forasacco, avanzando lungo il suo percorso, causi perforazione del timpano. Se un Forasacco penetra nel naso, il cane inizia a starnutire ripetutamente. In alcuni casi è possibile anche che si verifichi perdita di sangue dal naso. In caso di penetrazione negli occhi, si ha la presenza di gonfiore e lacrimazione. Il cane tende a chiudere l'occhio colpito. Oltre al pericolo di infezione, esiste la possibilità di perforazione corneale. Se il Forasacco penetra in gola, il segno principale è rappresentato da una violenta tosse che può associarsi a espettorazione di sangue. Se si sospetta che il nostro cane abbia subito la penetrazione di uno o più Forasacchi, è necessario contattare al più presto il nostro veterinario di fiducia.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:03.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Sono almeno un centinaio i morti e quasi 600 i dispersi a causa delle violentissime inondazioni torrenziali e delle frane al confine tra Nepal e Tibet. Questo è l'ultimo bilancio della polizia nepalese, destinato tuttavia a peggiorare di ora in ora. Il numero dei turisti dispersi è salito a 579, tra questi 466 sono cittadini stranieri provenienti da 28 paesi diversi. Ci sono cittadini britannici, statunitensi, malesi, australiani, olandesi, sudafricani, oltre 100 sono indiani, la maggior parte dei quali era in pellegrinaggio sul monte Kailash. La Farnesina precisa che sono circa 90 gli italiani registrati su Dove siamo nel mondo nell'intera regione tibetana. Due connazionali sono rimasti coinvolti nel disastro, ma la Farnesina comunica che stanno bene. Allarme malaria all'aeroporto di Francoforte in Germania, 6 dipendenti dello scalo sono stati contagiati e 2 sono morti. L'ipotesi è quella della cosiddetta malaria aeroportuale. Una o più zanzare infette potrebbero essere arrivate nello scalo a bordo di un aereo o nei bagagli provenienti da una zona a rischio, infettando successivamente alcuni lavoratori. Gli altri 4 dipendenti sono in cura. Le autorità sanitarie precisano che non c'è trasmissione da persona a persona. Il contagio avviene esclusivamente attraverso la puntura di una zanzara. È morto a 97 anni Vittorio Frescobaldi, storico protagonista dell'enologia toscana e per anni alla guida dell'azienda vinicola di famiglia insieme ai fratelli Ferdinando e Leonardo. Insignito nel 77 del titolo di Cavaliere del Lavoro, aveva contribuito alla crescita internazionale dei vini toscani e alla valorizzazione dei loro territori. L'azienda, oggi guidata dal figlio Lamberto, è una delle realtà storiche del settore e appartiene a una famiglia legata alla viticoltura da oltre 700 anni. In chiusura alla pallavolo, 5ª vittoria di fila per l'Italia agli europei femminili. Le azzurre di Julio Velasco hanno sconfitto 3-1 la Francia, chiudendo al primo posto nel pool D il proprio percorso nella fase a gironi. Il cammino della nazionale proseguirà a Brno, in Repubblica Ceca, dove l'Italia disputerà gli ottavi di finale contro la quarta classificata della pool B. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Anche a loro piace Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Sono almeno un centinaio i morti e quasi 600 i dispersi a causa delle violentissime inondazioni torrenziali e delle frane al confine tra Nepal e Tibet. Questo è l'ultimo bilancio della polizia nepalese, destinato tuttavia a peggiorare di ora in ora. Il numero dei turisti dispersi è salito a 579, tra questi 466 sono cittadini stranieri provenienti da 28 paesi diversi. Ci sono cittadini britannici, statunitensi, malesi, australiani, olandesi, sudafricani, oltre 100 sono indiani, la maggior parte dei quali era in pellegrinaggio sul monte Kailash. La Farnesina precisa che sono circa 90 gli italiani registrati su Dove siamo nel mondo nell'intera regione tibetana. Due connazionali sono rimasti coinvolti nel disastro, ma la Farnesina comunica che stanno bene. Allarme malaria all'aeroporto di Francoforte in Germania. 6 dipendenti dello scalo sono stati contagiati e 2 sono morti. L'ipotesi è quella della cosiddetta malaria aeroportuale. Una o più zanzare infette potrebbero essere arrivate nello scalo a bordo di un aereo o nei bagagli provenienti da una zona a rischio, infettando successivamente alcuni lavoratori. Gli altri 4 dipendenti sono in cura. Le autorità sanitarie precisano che non c'è trasmissione da persona a persona. Il contagio avviene esclusivamente attraverso la puntura di una zanzara. È morto a 97 anni Vittorio Frescobaldi, storico protagonista dell'enologia toscana e per anni alla guida dell'azienda vinicola di famiglia insieme ai fratelli Ferdinando e Leonardo. Insignito nel 77 del titolo di Cavaliere del Lavoro, aveva contribuito alla crescita internazionale dei vini toscani e alla valorizzazione dei loro territori. L'azienda oggi guida

0: Nata dal figlio Lamberto, è una delle realtà storiche del settore e appartiene a una famiglia legata alla viticoltura da oltre 700 anni. In chiusura la pallavolo, quinta vittoria di fila per l'Italia agli europei femminili. Le azzurre di Julio Velasco hanno sconfitto 3-1 la Francia, chiudendo al primo posto nel pool D il proprio percorso nella fase a gironi. Il cammino della nazionale proseguirà a Brno, in Repubblica Ceca, dove l'Italia disputerà gli ottavi di finale contro la quarta classificata della pool B. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
1: A long time ago in a club far, far away.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Secondo una ricerca della prestigiosa università statunitense Mayo Clinic, Arizona, è possibile far entrare il nostro cane in camera da letto senza che per questo sia pregiudicata la qualità del nostro riposo notturno. Durante lo studio sono stati monitorati 40 volontari adulti che non soffrivano di disturbi del sonno e i loro cani. Per 7 giorni è stata valutata la qualità del loro respiro notturno con uno strumento in grado di calcolare il tempo totale di sonno, il tempo di addormentamento, il numero e la durata dei risvegli nel corso della notte. Alla fine della prova, nessuno dei partecipanti con il proprio cane accanto per tutta la notte ha manifestato problemi. Perciò, se durante gran parte della giornata lasciamo solo il nostro cane, almeno di notte lasciamo che ci faccia compagnia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Dronta.

0: Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il canarino domestico convive con l'uomo da centinaia di anni ed il suo processo di domesticazione può dirsi concluso da molto tempo. Se provassimo a liberare in natura un

0: soggetto nato in gabbia non avrebbe nessuna possibilità di sopravvivere. Esistono molte razze e categorie, sono state selezionate molte forme e colorazioni, ma tutti i soggetti, per mantenersi in buona salute, devono avere una gabbia ampia e pulita, alloggiare in un ambiente luminoso e con il giusto ricambio d'aria ed essere alimentati correttamente. L'acqua del beverino deve essere cambiata ogni giorno ed il beverino strofinato molto bene per evitare la formazione delle alghette, che spesso si trovano se non si pulisce con attenzione. Tutti gli accessori delle gabbie ed in particolar modo beverini e mangiatoie devono essere tenuti sempre puliti e lavati. Una volta alla settimana almeno dovranno essere posti per tutta la notte in una soluzione disinfettante. Se teniamo il canarino fuori casa, dobbiamo sempre proteggerlo dalle pericolosissime punture di zanzare tramite una rete zanzariera da applicare sulla gabbia. L'alimentazione deve avere come base un buon miscuglio di sementi formulati per canarini e deve essere integrata con pastoncini all'uovo, calcio sotto forma di ossi di seppia e piccole quantità di frutta e verdura. Occorre tenere i canarini lontani da elettrodomestici a forte emissione di onde elettromagnetiche. Anche il canarino ha bisogno di visite veterinarie periodiche eseguite presso un veterinario specializzato nella cura di questi splendidi animali. In commercio è presente una vaccinazione studiata segnatamente per il canarino che protegge dal vaiolo, pericolosa malattia trasmessa dalle zanzare.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: I'm in rehab.
1: La gamma SV selezionato per voi è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
2: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. I was thinking-

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Viavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.